fanculo l'Italia, fanculo la religione, do i soldi allo Stato e questi ci vanno a troie. Le troie hanno figli, i figli si fanno di droghe, i preti si fanno i tuoi figli.

chiedi come sto, io ti dirò sto bene, so che mentirò. Quello che voglio è una cazzo di Glock, sparare in faccia a quel figlio di troppo. Nessun amore forever, ti lasci si muore, puttane fan tirare il cazzo, poi ci spezzano il cuore, voglio più fare.